divide. La linea divide l'eco, ribadisce la differenza tra ignoranza e cultura. Ma 2 più 2 fa sempre 4.